Etoa Papa Eric Muli, masani ya kazi, masani ya joba, pele iko sawa. Etoa Papa Eric Muli.

0: pole sana. Hello Mbato FM.
1: Kitai fire.
0: Enye.
1: Uwa dawaya.
0: Nyene muzio muno bio etela manzone.
1: Muno liyo di etela manzo, moko manzone wa muno.
0: Etino lena di maijane.
1: Ngoni ende, ngoni ende de maijane, kula maija.
0: Kana